Abdullahi shirin ya tabo fitattun mawakan Abzinawa da ake kira Tinar Wen na kasar Mali waɗanda suka fitar da album na 10 da ake yi wa lakabi da Hoggar. An yi bikin fitar da wannan album din ne a makon da ya gabata a birnin Paris. Kimanin shekaru 40 kenan da mawakan suka fara waka, inda suke karkata hankulan su zuwa yada al'adar Abzinawa da tarihin Sahara da kuma yanayin zamantakewa al'umma. Mawakan da yana da dimbin masoya a ciki da wajen nahiyar Afrika har ma da Turai. Mawakan na amfani da jita inda suke waka a cikin nutsuwa da jan hankali. Haka ma wani bangare na waƙoƙin su na tabo yanayin zamantakewa aure musamman a al'adar Abzinawa. Mawakan dai sun taba lashe kyautar award da ake bai wa fitattun mawaka kana salon wakar su ya ratsa kasashe da dama musamman a Algeria da kuma Libya.

Abu Layi shirin ya tabo fitattun mawakan Abzinawa da ake kira Tina Ruwen na kasar Mali wadanda suka fitar da album na 10 da ake yi wa lakabi da Hoggar. An yi bikin fitar da wannan album din ne a makon da ya gabata a birnin Paris. Kimanin shekaru 40 kenan da mawakan suka fara waka, inda suke karkata hankulan su zuwa yada al'adar Abzinawa da tarihin Sahara da kuma yanayin zamantakewa al'umma. Mawakan da yana da dimbin masoya a ciki da wajen nahiyar Afrika har ma da Turai. Mawakan na amfani da jita inda suke waka a cikin nutsuwa da jan hankali. Haka ma wani bangare na waƙoƙin su na tabo yanayin zamantakewa aure musamman a al'adar Abzinawa. Mawakan da sun taba lashe kyautar award da ake bai fitattun mawaka kana salon wakar su ya ratsa kasashe da dama musamman a Algeria da kuma Libya.

Abu layi shirin ya tabo fitattun mawakan Abzinawa da ake kira Tinar Wen na kasar Mali wadanda suka fitar da album na 10 da ake yi wa lakabi da Hoggar. An yi bikin fitar da wannan album din ne a makon da ya gabata a birnin Paris. Kimanin shekaru 40 kenan da mawakan suka fara waka, inda suke karkata hankulan su zuwa yada al'adar Abzinawa da tarihin Sahara da kuma yanayin zamantakewa al'umma. Mawakan da yana da dimbin masoya a ciki da wajen nahiyar Afrika har ma da Turai. Mawakan na amfani da jita inda suke waka a cikin nutsuwa da jan hankali. Haka ma wani bangare na waƙoƙin su na tabo yanayin zamantakewa aure musamman a al'adar Abzinawa. Mawakan dai sun taba lashe kyautar award da ake bai fitattun mawaka kana salon wakar su ya ratsa kasashe da dama musamman a Algeria da kuma Libya.